sleșnit. Ide mati sembrar la terre e recoglir to cel ce-o sfrit, che la cicheia.